0: favorito popular. Cuarteto sin frenos. Somos la alegría popular del país.
1: Señoras y señores, ha llegado el momento. Viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, vi